sento che non ti saprò mai perdere, perché non ti potrò mai lasciare.

0: Rádio Estéreo Sul, Minas Gerais, Brasil.
1: 19 horas e 32 minutos.
2: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.